allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io sono morto e nessuno se n'è accorto. On le sait tous que devant les dangers seuls, ceux qui savent voler peuvent encore s'en tirer.